0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Gloria Christian. Apru testa.

che tu c'hai, finirò te la fatto tradimento.

Pisa New York, Kim Jong-un.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Gennaro Cimmino, aprile a Napoli.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Umberto Boselli, Canzone amalfitana.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Aurelio Fierro. Come facetta mamma te?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Red Bongusto. Tu sei una cosa grande.

cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guardi a me, mi innamora così, guardano a te. Vorrei sapere una cosa da te.

sì una cosa grande, grande, grande, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non

cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai già avuto mai.

0: Canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
1: Bruno Martino. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Monica Marra e Tara Verde, Mieta Via.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Francesco Albanese. Napoli bella.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Rita Siani, chitarra russa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 agosto. Sono le ore 3 e 5 minuti.
1: Gloria Christian, Boietti.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Mara del Rio, canzoncella pettegola.

cerchece parla, che lo mi guarda storto e maggiastà. A sta Luciana che passa e spassa, scialle luce, potenesse, una semana mi ha parito.

0: canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Dusolina Giannini, U sola mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Toni Astarita. Portata la Steel Rose.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker, con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Marie. Ah, Marie.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Adriana Martino e Ricci, L'Ariulà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 agosto. Sono le ore 4 e un minuto. Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Gloria Christian, Desideria.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Marisa del Frate, tup tup Marisha.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Paris, canzone appassionata.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Aurelio Fierro e Spingule Francese.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane e Stelle Napoli.
2: Amedeo Pariante. Addio, mia bella Napoli.
3: Bionda da guardia.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Franco Ricci, Rondinella.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
1: Marcella Altieri, O Conte e Maria Rosa.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Franco Ricci, Rubino Profeta. Te voglio ben assai.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 agosto. Sono le ore 5 e 3 minuti. Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Beniamino Gigli, Mare Chiaro.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Romano Zanotti. Mi son briagati sola.
2: Sciure che mi parlate primavera.

dispettosa si gagna paese un giorno mai più. Viandetta a barra saragosa, ma sposa l'inglese, ma

0: le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Mara del Rio, padrone do mare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Francesca Marini, napoletanata.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Franco Ricci. Desideria e sola.

0: Canzoni napoletane. Io ti vorrei avasà.
1: Gloria Christian. A gelosia.

0: Giuseppe Laurentis. Sette soldi Pusciu Bue.
1: What's the matter? Chi ha capito tu?
2: Don't you know you have to pay 7 cents fare?
1: Tu hai capito che mi sono fatto vedere? Vai, sa, vieni che si capisce.
3: Non mi ha parlato.

la verità. E più mettono tasse chiusa vanno da umanità. Mi è stata bella roba, fatta bella poi Cristo fa. Fai di trova una giobba, a posto della santa vita. E perché se poi non fa tarda, preparami che sette sorte. Non fa niente che con mia starta, mi è da mone che fatta sta. Se ne caccia che tu t'arraggia, anna rinda che te legge. Si passa facciamo peggio, e dieci torte ci fanno

0: pulita sì. O ne va mandata e poi pigliate botte così. Per me a così pacienza almeno sulla potenza sta. Lo costo 4 o 7 tieni chiucciante scutturia. E se no vuoi per un patarca preparate resetta torta. Non fa niente che a cubi è stata pietà forma che fanta sta. Che ne cacci che tu carnaccia quanta volta che sei una leggia. Ti parlando facciamo peggia e 10 sorte ci fanno papà. E se no vuoi per un patarca preparate resetta torta. Non fa niente che a cubi è stata pietà forma che fanta sta. Che ne cacci che tu carnaccia quanta volta che sei una leggia. Ti parlando facciamo peggia e 10 sorte ci fanno papà.
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Roberto Alagna, Maria Marie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 agosto. Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Gianni Poggi, voce in otto.

un bel soldato si è fermato vicino a Carmela, vicino a Carmela, vicino a Carmela. Stamane dalla cusicella si mastite tan poco garbè, tan poco garbè, tan poco garbè. Mo' pur nesca sta per me ti sposa, capulana ne

suo marito in galera, Carmonello non è maritato, non è maritato, non è maritato. Ma tonessa parola impignata, Carmonello l'amore non fa, l'amore non fa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Mirna Doris. Reginella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Carlo Buti. Tutte sera

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Roberto De Simone, Tarantella, o mamma camoena.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Massimo Ranieri, Santa Lucia Lontana.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Enzo Romagnoli, Ina Chitarre a Luna.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Maria Paris, mandulinate Napoli.

Chardin, la scrittura va firmò, non appena Gammaran, ma che fora debuttò. Ho scelto un nome centrico, Niniti la Bugiò.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 agosto. Sono le ore 7 e un minuto. Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Ugo Calise, Accarezzami.

settimana valutate, fai scordare tutte le peccate, stringete in braccio a me, sotto sto cielo.

fa scordare tutte le boccate, stringete un braccio a me sotto a sto cielo.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Lina Fiore, Piero Rott e Mergellina.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo, o portiere te ne chiamo, dove è andato?

0: che ha ridotto quest'uomo per te.
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
2: Sergio Franchi, Mare Chiaro.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Tullio Pane, Tarantella Internazionale.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un giovedì con l'anticiclone subtropicale ancora dominante sul nostro territorio. Caldo intenso ed afoso in tutta Italia, diffusamente si arriveranno a toccare i 35-36 gradi, qualche grado in più nelle aree interne del centro-nord, con picchi fino ai 38-40 gradi. Sulle zone costiere qualche grado in meno, ma comunque qui con tanta afa ed umidità. Una giornata inizialmente assolata, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno isolati fenomeni sui settori alpini, sull'Appennino centro-meridionale e qualche locale goccia di pioggia verso sera sulla pianura veneta. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
3: Giulia De Palma, come imparata a fa?

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Franco Ricci. Serenata su Rient.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Enrico Caruso. Tu canunghiagna.

tanto che l'ha adoronata, ma parotella tanto che ha giovuto, però non te ne sangue in te vena, e ti che lungo come

spesa sola. E non giorno per un miello vola vola torna buio, calladate mullachella spuzzolea posa una buia che sta giorno.

0: Vera Nandi, Campagnola Vesuviana.
1: Conserva che fra voi va appiccicata, se non decidi stessa che già fa, siete tutto quanto belle, tutto quanto mi piacete, ma

Mariella sotto a stu traina, canta purista, stavo a far l'amore. Che terre fuoche che sta stu calore, capo vecchio te nuova fa tampa. Un impunnito una pezzolla e mattita venne pronta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 agosto. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La Camera a voto segreto ha detto no all'acquisizione da parte della magistratura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Forte scontro politico in aula, sentiamo Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia e la segretaria del PD, Elly Schlein.
3: A voi non interessa nulla di Andrea Delmastro delle Vedove. Lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
4: Non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo.
2: Nuova notte di raid russi in Ucraina all'indomani della strage a Kiev che ha causato almeno 17 morti. 3 civili hanno perso la vita nella regione nord-orientale di Kharkiv. Svolta nelle indagini sul caso di Daniela Florea, la 36enne ritrovata senza vita il 20 luglio nel suo appartamento a Torino, è stato arrestato l'ex compagno con l'accusa di femminicidio. Europei di nuoto a Parigi, ieri nelle 5 km di fondo, oro per Taddeucci, bronzi per Pozzobon e Paltrinieri, oggi azzurri a caccia del podio nei tuffi, al collo 4 ori, Chiara Pelacani cerca il quinto nel sincro da 3 metri con Elisa Pizzini. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, passione vera.
5: Gloria Christian, Desideria e Sola.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Alberto Berri. Maruzzella.

fai parlare solo come un pazzo. Tu preferisci la neve e lo stucore che batte, pulsa e palpita d'amore. Vuoi partire per scia?

se po' trovi scesce, povera te, ti discassesci, non ti compresci, e del tuo scesce io me ne freghi, freghi. Piangi, e perché piange? Noi quella piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia, si è messo il cupolone e i pantaloni, le scarpe piene di chiodi, a sciarpe e lana, la donna che ripudia la sottana non è donna,

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Nunzio Gallo, suon a mare chiaro.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Tullio Pane. Funiculi funiculà.

mine mne saiette, tu sai addò. Addò, stu cuore ingrato e chiù dispiette, parmen un po'.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci, Parlanni Napoli.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Roberto Alagna, senza nisciuna.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Enrico Caruso, Manella mia.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Gennaro 40. Ve serve niente più.

Saga

costantemente un lume e una figura. Lei mi fa segno e dice, saglie, viene. A letto non si sente più sicura.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 agosto. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bagarre ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula con voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore Mauro Caroccia. 206 i voti contro l'uso delle chat, 133 quelli a favore. Allerta droni in Germania. Martedì sera all'aeroporto di Lipsia, che è anche hub militare utilizzato dalla NATO e dall'Ucraina, ritrovato un drone vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro si è scontrato con un velivolo in fase d'atterraggio. Il comparto del marmo Apua-Versiliese fermo per 8 ore per uno sciopero unitario. La protesta, proclamata dopo la morte del 44enne Aldo Gullotti, schiacciato da alcune lastre di marmo mentre era al lavoro in un'azienda di Carrara. Nessuna tregua dal gran caldo per il nostro paese, almeno fino a Ferragosto. Oggi il record di Città Bollino Rosso per le temperature sono 27 su 27 monitorate. La FIFA conferma Gianni Infantino. Al termine della riunione del Consiglio a Rabat in Marocco, la Federcalcio Mondiale ha ufficializzato il ritiro della proposta d'apertura ai privati, ma ha ribadito il pieno sostegno al presidente. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
3: Mirna Doris. Bushia. D'amore.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
2: L'automobile è un veicolo, tanto passe c'è pericolo. Chi dà chiappi in danno vicolo, mi scamazza l'ombericolo. E sia prima solo l'uomo, o potevano portare, ma che aiuta mani e femmina, e per nude cammina. Così ogni mattina, che sa folle a stare a stretto, a signori e a signorine mette in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto, San Papino per guardà, quando l'hanno messa sotto, non si arriva più a salvà. Ma a cantare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, gli esce guardie coppi secolo. E ogni tipo il corso pubblico, ogni istante una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male presto, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a bomba. Ecco, volete vrella, quando la signorina va l'indovicola e si mette a bomba, si fa la folla così. E già perché è una cosa nuova avere la femmina che bomba. Da che mondo è mondo, ha bombato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Cioè pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorine all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante vi attira, e quando vega la femmina come manubrio in mano mi consola. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andar fino a Retina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rote rotte e si scattaglia la chiribiri. L'automobile è un veicolo, cado passe c'è pericolo,

0: Canzoni napoletane. Te voglio ben assai.
1: Gabriele Vanorio, cor forastiera.

0: chiamo Margari, fammi contento, dico a naviga e po', non dico niente più.
1: Guaglio non mi sacca,
0: ma di
1: a te,

avanti con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriavo con nessuno. Io mo non sopportavo

0: sera, punto mezzanotte. Son detta vasce una scampanellata, se metta mia zigrara, ehi se botta, ma se te faccio afflitta e sconsulata.
1: Si bella infama assai, peggio una cana, ma i mori.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ernesto del Muro Lomanto, Piscatore Pusillog.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Michele Cimato Michel. Guapparia.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Maria Nazionale, Serenatella, Shue Shue.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 agosto. Sono le ore 10. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Dobrindt dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Nuova notte di raid di Mosca in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO Rutte annuncia che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Il cadavere di un 89enne è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino, in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza. Presente in casa un nipote 25enne trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. Nella notte a Barga, in provincia di Lucca, un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Agli europei di nuoto a Parigi, riflettori puntati su Chiara Pellacani, già vincitrice di 4 ori, l'azzurra cerca oggi il quinto nei tuffi sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Marianita Carfora nascette mesomare.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Bruno Venturini, Tarantella Internazionale.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Alberto Berri. U Cantastorie.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Gabriella Ferri, Reginella.
2: E si è fatta una festa scullata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Letizia Calandra, Cannetella.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Domenico Modugno, Strada Anfosa.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Ula de Palma. Guaglione.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci. La Samba, Seo Marie.

Come on, everybody.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Enzo De Muro Lomanto, Serenata Napoletana.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 agosto. Sono le ore 11:02.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Mario Lanza, cum facet mammad.

0: Teresa De Matienzo, i palloncini.
1: Capita sta in buttone, ho fatto che la mamma

da buca mantelle, quando ne ha fatto una frisca non ne taglia.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Franco Ricci, dincillo tu.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Teresa De Matienzo, Tammurriata novella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Ria Rosa.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Giulietta Sacco. Napoli e Surrienta.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Edoardo Migliaccio, con una Ilanta bella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 agosto. Sono le ore 12. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Addio a un gigante della musica, è morto a 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia, i funerali si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'800 centenario della morte del santo. L'invito del pontefice.
3: San Francesco, imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti.
2: All'ondata di caldo estremo si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. Strade chiuse al traffico, in azione escavatori per rimuovere fango e detriti. Europei di nuoto a Parigi in testa al medagliere dopo una settimana di gare. Azzurri anche oggi a caccia del podio. Al collo 4 ori, Chiara Pellacani mette nel mirino il quinto. Dalle 17.30 la finale del sincro misto dal trampolino in coppia con Elisa Pizzi. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Gennaro Pasquariello, Serenata a Selassie.
5: Tu che vita, Selassie, capo forse vuoi forre, ma chi ha fa, fa salla, l'oro non può sta. Ah, tu hanno un po' capito, capo forza tenia io.

ogni re cavorigna sceglie gente e qualità. E senti, lo capì, come sa da chi, ma ti guarda attorno a te, non ti piglia mai per lì. Schiavacca, canialla, roba che non va, gente dell'Europa, ha perduto scuorna. Ministro, di riscausa, notte e giorno.

0: sto gieta, a Ginevra ancora sta. Nanza te, pescia te, cosa sta a fare? Ma l'Italia, la che fa? Porta loca civiltà. Come dici a cucinilla, tocca lì. L'Italia d'oggi, tanta giovinezza, e la sì. Ghiacciare tempo, spezza, e non ti spezza, e la sì. Chi ma governa, e non che si apprezza, e la sì. E tu con tanti stanno vuoi correre, batte!
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Enzo De Muro Lomanto, Coran Grata.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Fausto Cigliano. Tu sei una cosa grande.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un giovedì con l'anticiclone subtropicale ancora dominante sul nostro territorio. Caldo intenso ed afoso in tutta Italia, diffusamente si arriveranno a toccare i 35-36 gradi, qualche grado in più nelle aree interne del centro-nord, con picchi fino ai 38-40 gradi. Sulle zone costiere qualche grado in meno, ma comunque qui con tanta afa ed umidità. Una giornata inizialmente assolata, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno isolati fenomeni sui settori alpini, sull'Appennino centro-meridionale e qualche locale goccia di pioggia verso sera sulla pianura veneta. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
3: Pasquale Amato, Asirina.

cuore. La bocca mappola strappa con l'aria, ma tutti nuota la non può vendere. Cazzo sta fendola, cazzo sta roccia, s'ha incantato l'uomo da far male.

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Nino Taranto. Fatto fa fold.
2: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tu. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak che ha un abbinato, tac, giramo, fanno scatto e te cacciano ritratto.

0: la vuoi fare una foto, via, ma concetti una foto solamente.
1: Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non possa avere? E perciò questa Kodak metto lì e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo fa una foto.

sei cattiva. A prima che ti fai ci provi gusto, di faccia, di profilo, a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, una non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago tac, sembra pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi, quando ne vuoi fa? Stavo

0: Tavo papà una cosa, tavo papà una cosa, e amma fatelo papà l'essa mia. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto papà, fatto papà, fatto fotografo, e amma fatelo papà una fotografia. Una sola, e amma fatto papà, e fatto papà.
1: Ferdinando Rubino, torna maggio.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, tutta per me.

0: Tito Schipa, chi se non scorda più.
1: Chi se non scorda più è della sera, senza ruggiore che la trezza nera, senza un agnello che la maneggera, corre che brucia più.

che cucciorette e chi ne sa per niente, saccio che non mi ha fatto torimento, io pure cui ho le date all'utenente, ma non mi importa, non è conveniente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 agosto. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Addio a un gigante della musica, è morto a 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia, i funerali si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'800° centenario della morte del santo. L'invito del pontefice.
3: San Francesco, imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti.
2: All'ondata di caldo estremo si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. Strade chiuse al traffico, in azione escavatori per rimuovere fango e detriti. Europei di nuoto a Parigi in testa al medagliere dopo una settimana di gare. Azzurri anche oggi a caccia del podio. Al collo 4 ori, Chiara Pellacani mette nel mirino il quinto. Dalle 17.30 la finale del sincro misto dal trampolino in coppia con Elisa Pizzi. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
5: Antonello Rondi.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriella Ferri, Guapparia.

ciuciu chilla, manca te te fa campà. Mamma mia, sta mi son giuce, l'accia disse ma te piace, non sarà una vita dolce, ma da spugna.

0: Catina Ranieri, a Francese.
1: Les voy a presentar la típica vedette napolitana del 1915. Así que por una canción de la época, necesito que ustedes creen el famoso ambiente del café cantante. Y vamos a ver. Songo francese y vengo da Parigi, mi sono una chiappa in pe.

0: chiama Franco, sa chiama Paglio. Passammo, ci redimmo, si lo potimmo fa. Lui mangia canuscino, chiama Franco, sa. Lui mangia canuscino, chiama Franco, sa. Voilà!
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Franco Ricci, Camp e Muore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario da Vinci. Bella.

trame rapidissimo, amici ad India fora, quando alla via Partenope sagliette una signora, e allora io dissi subito, signora secca qua, rispose lei stia comodo, vedrà che ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senzina andrangheta, s'accomodai a signora, e allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signora, e allora dissi, è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole, io posso. Oh, grazie. Essa mucca è a signora. E allora poi ad un anno mi cadinto tra mue, la gente ci guardavano, dissi signor scendi, e mi pigliai un taxi, a vinto dire allora, e a prise ce niente, ma io solo ca signore, e allora senza scrupoli, ma cominciai a lanzar, ma lei con fare ingenuo mi disse, oh ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna e allora io feci subito necessità virtù, ma Frisio ci magnai, ma 200 lire più, tornando immaginatevi, stevo con l'occhi a fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto ca signora, qui viene il graziosissimo, Cayenne Potrasì, a tutti presentavami, presento mio marito, ma aveva pigliato proprio con un capone fora, e chiettami in da camera, e s'assettai a signora, E allora mentre proprio a stevo pabbraccia, vicina a porto tuccat, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, o punterà signora. E allora ci guardai, ma curioso tutte e tre, lei prese il conto e pagalo, 2.083, una panzata e spirito, dissi io ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, E allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma va, 100 lire di taxi, 200 per mangiare, 2.000 e tante camere, e questo che buon ore, che ci vuole anche in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Nunzio Gallo, Anamanera.

bella mia dunqua moneta, bella mia dunqua moneta. Vuoi sapere che in Gesebette, vuoi sapere che in Gesebette, la miniera sarà sana, tutta fatta a filigrana, c'è pulette per

0: lista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 agosto. Sono le ore 14. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Addio a un gigante della musica, è morto a 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia, i funerali si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'ottocentesimo centenario della morte del santo. L'invito del pontefice.
3: San Francesco, imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti.
2: All'ondata di caldo estremo si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. Strade chiuse al traffico, in azione escavatori per rimuovere fango e detriti. Europei di nuoto a Parigi in testa al medagliere dopo una settimana di gare. Azzurri anche oggi a caccia del podio. Al collo 4 ori, Chiara Pellacani mette nel mirino il quinto. Dalle 17.30 la finale del sincro misto dal trampolino in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
5: Orchestra of Stuttgart Opera. Canta con me.

quella caccioraica di sposare, una casa d'affittaio in doppio quartiere, e poi truccata di mannava, mezzo duetto

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Ina la Mara. Tiempo bello.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Franco Ricci, Tella Bouchard.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio. Era de maggio.

fa, se c'è un giusto qui, non posso già farne fa, troppo famoso lunghi, anzi scusa ma c'è scurda. Tanto scuro chi leva ora senza

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Ria Rosa, Frasca Nova.
2: Mi ha appiccicato, sì signore. E ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore. E a così sto, mi piace parlare chiaro. Io sono sporco.

e fatto chiacchiarù, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne hai saputo approfittare bene, perciò per te c'è buona columbra.

chiudo e mi cagniamo a frasse. Io vengo pronto innamorata fresca, ven a parlare con mamma o giorni pasca, e cadu volte spazi ti capisco, voglio filo ritto casino tua busta. Ne va sapere qualche buon guida, il tuo figlio ancora voglio stelle per scarta. Tu sparisce t'ammalisce, un menne una potrua.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Mario Lanza torna su Rient.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Aurelio Fierro. Fatto fa foto.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Mario Maglione. Napoli è una canzone.

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 agosto. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Addio a Francesco Guccini, scomparso a 86 anni a Pavana, in provincia di Pistoia. Il celebre cantautore e poeta. I funerali si terranno in forma privata, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica a Bologna, dove verrà proclamato il lutto cittadino. Le borse salgono sulla scia dell'accordo tra Iran e Oman sulla navigabilità dello stretto di Hormuz. Nonostante i progressi, al momento il traffico marittimo resta quasi bloccato. L'accordo assegna il controllo dei mercantili in entrata all'Iran e in uscita all'Oman, con sminamento iniziale da parte di Teheran senza pedaggi. Trump spinge per la riapertura immediata, minacciando duri raid militari in caso di stallo. Papa Leone ad Assisi. Il pontefice ha chiuso il meeting della gioventù francescana per gli 800 anni della morte di San Francesco, ha invitato i ragazzi all'accoglienza e contro ogni fondamentalismo, per poi celebrare la messa a Santa Maria degli Angeli. Falso allarme bomba a Milano. L'evacuazione di 6 centri commerciali potrebbe essere legata alla ripicca tra ragazzini su una piattaforma di videogiochi online. Il cellulare individuato è in uso a un giovane, mentre l'email è partita da un dominio russo. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Fonò la band. Usurdate innamorate.

io me ne staglio a fianco a te, da tu non ave Maria fatta croce insieme a me. In da stadio re violo, si è d'amore, tu spirò, a che serve le parole, fate

E Maria senta le ruote di le braccia, me cadute, ma passate maladitta, sì. Poi non stamma a sentì, poi stella lì sa sapere, non sa stanotte.

0: non costano ma più sparite me.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Concetta Barra, canzone della zingara.

0: Canzoni napoletane, in the note, la passione napoletana.
1: Richard Tucker, Ita Burria Vasà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella torna.

arrivo con questi musica curandiera.

allora. Sarabè, mo si spagnola, si parigina, la gente crede che è nubilò. Non posicherò che me

canzone più appassionata e più bella ambita cantata a me.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Gabriele Vanorio. Guapparia.

ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vedendola, tanto una gamba fora, come sospirai Cesare, qui coscerà signore. E allora dissi io, è di Napoli? No, mi son di Milan. Fai bagni qua certissimo, no, mi parto duman. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso. Oh, grazie, e sa mucaia signore. E allora io vado un anno, cadendo tra me. La gente ci guardavano, dissi signore, scendi.

abbraccia, vicino a porta, tuccat, sentetti tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, un cameriere in smoking, cuo contra signore. E allora ci guardaiamo, curiosi tutti e tre, lei prese il conto e pagalo, 2083.

E allora io senza aggiungere mangnui e noa, pigliai un cappello e subito ma ne scennetta là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora e ghietta trova meglio che mi aspettava ancora. E allora

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 agosto. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ma in provincia di Pistoia il celebre cantautore e poeta Francesco Guccini. I funerali si svolgeranno in forma privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia pubblica a Bologna, città in cui verrà proclamato il lutto cittadino. Droni ucraini hanno colpito due raffinerie in territorio russo fino a 1300 km dal confine, mentre raid di Mosca a Dnipro hanno causato tre vittime e droni russi hanno colpito e incendiato nel Mar Nero un cargo tedesco con bandiera liberiana. L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldier è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale dopo l'incidente a Canazei del 23 giugno. La blogger tedesca di 30 anni, travolta in bicicletta mentre era in viaggio di nozze, è deceduta il 12 luglio. Si è spento all'età di 90 anni Pippo Marchioro, celebre allenatore ed ex calciatore cresciuto nel Milan. Tra i momenti più alti della sua carriera si ricordano la promozione in Serie A con il Como e la storica qualificazione in Coppa UEFA con il Cesena. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. A voce rocore Napoli.
4: Gabriella Ferri. Lacrime napolitane.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Lello di Domenico. Canzona Chiarastella.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Silvana Martino. A Frangese.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. Reginella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Aureliano Pertile, Num Scetà.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nino Taranto, Cicerenella,

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Ogni volta m'annamore te.
2: Giacomo Rondinella. Passione.

Eppure spera che ad abbraccio Napolo tu la guardata sua. E vai tu vanta la fucina splendida, la voce del futuro. La voce che ti piglia ogni momento, non so chitarra e non so manduino. E ho solo

paradiso e taglia palio, quello che dice la voglio cantare. Qua parte il nuvolo, può far all'estero.

A zoi carin dal voce ma può leggere a testa di tuo cuore. Tu vuoi sapere che adesso voce amanda che il nostro ci avvicina puntualmente. E smania, e desideria

la musica, la taglia un paradiso, che bell'inferno, che cupotilla, che resterezza. Due bocche strane, non so che strane, la distanza.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Nora Palladino, canzoni e gelosie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 agosto. Sono le ore 17 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: È morto all'età di 86 anni a Pavana, in provincia di Pistoia, il celebre cantautore e poeta Francesco Guccini. I funerali si svolgeranno in forma privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia pubblica a Bologna, città in cui verrà proclamato il lutto cittadino. Droni ucraini hanno colpito due raffinerie in territorio russo fino a 1300 km dal confine, mentre raid di Mosca a Dnipro hanno causato tre vittime e droni russi hanno colpito e incendiato nel Mar Nero un cargo tedesco con bandiera liberiana. L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldier è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale dopo l'incidente a Canazei del 23 giugno. La blogger tedesca di 30 anni, travolta in bicicletta mentre era in viaggio di nozze, è deceduta il 12 luglio. Si è spento all'età di 90 anni Pippo Marchioro, celebre allenatore ed ex calciatore cresciuto nel Milan. Tra i momenti più alti della sua carriera si ricordano la promozione in Serie A con il Como e la storica qualificazione in Coppa UEFA con il Cesena. È tutto da Nicola De Murto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Nilla Pizzi, innamorata dispettosa.

0: facimmo l'arte da mattina a sera, so singere tubo da bandiera.
1: A sta bandiera mia non scioscia viento, o viento scioscia te, ma state attento.
0: Per te me sto perdendo una fortuna, guardate là perché la faccio luna.
1: Vedete che garofano schiavone, vattenne tu suo primo chiacchierone.
0: Si me sposo a Maria mia, a Giagasa Margellina.
1: Si me sposo a Salvatore, salgo e scendo qua ascensore.

0: se tu me cerchi scuse e incidente, mi te perdono e dico non fa niente.
1: Io si te vengo a denucchiato in terra, te dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca non da rienne, ha già capito, iamma viene tenne.
1: Perché non te ne vai chi te mantene, te ne approfitte che te voglio bene.
0: Se mi sposo a Mariannino, a chi io dico, cassa.

0: ricciulilla, ricciulilla.
1: Tu de belle sia più bella, ma perché si pattarella?
0: Tu si patto e si impicciuso, capo tuosto e curioso.
1: Tornando da moda, cominciamo che vuol fa'. Mo tengo i nervi e tu non mi ascuccia. E da mille nuva sille, biccerille, biccerille.
0: Una sola impressa, impresso, cassi nuovo riesta presso.
1: Diamo un genne bocca dolce, ma facimme c'è capace.
0: Così pure sto.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Franco Ricci, Mergellina Blu.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Nino Taranto, Ciccio Formaggio.
3: Si nam fa, si nam fa, si nam fa.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Valentina Stella, Umbr e Russo.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Luciano Taglioli. Mi sono briagata sola.

0: lista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 agosto. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Droni ucraini sempre più in profondità nel territorio russo, oltre 600 sarebbero stati abbattuti, dicono i russi. Ma Zelensky ha confermato l'attacco condotto contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto, tre vittime civili a causa di un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk e poi droni russi hanno colpito e incendiato una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana davanti al porto di Odessa. E sono ore di attesa per l'annuncio di un accordo per la piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili, ma manca il sì degli USA. Omaggio di Vasco Rossi a Francesco Guccini, scomparso oggi a 86 anni. Non sei mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. I funerali per il cantautore bolognese ma modenese di nascita si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Agli europei di nuoto, dove l'Italia primeggia nel medagliere, dalle 17.30 la fuoriclasse romana Chiara Pellacani cerca il clamoroso quinto oro nel sincro femminile da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Mariangela d'abbraccio. Arumba di scugnizze.
4: Cassola. Cassola cucenta. E chi vuol fa niente?

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Fonò la band. E spingala francese.

0: Totò, a cammasella.
1: Hello, boy.
2: Leva di là la blusetta.
3: La blusetta no.
2: Leva di la blusetta.
3: La blusetta no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sa? Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la gonnella.
3: C'è la gonnella? No.
2: Ragazzi, levati la gonnella.
3: La gonnella no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo la parlata. Se non la vuoi levare, io ti sparo la parlata. E levati la camicia.
3: La camicia no.
2: Porco qua, porco là, levati la camicia.
3: La camicia no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo la parlata, sai. Se non la vuoi levare, io ti sparo la parlata.
3: Ti voglio ammirare
2: dalla testa mia. E levati le mutande. Io lo facevo per voi. No,
4: e levati la giacchetta.
2: Io sono signorina, no.
4: E levati la giacchetta.
2: La giacchetta no.
4: Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò. Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò.
2: Piano. Basta.
4: E levati i pantaloni.
2: I pantaloni no.
4: E levati i pantaloni.
2: C'ho le mutande rotte.
4: Se non li vuoi levare,

0: la camicia non.
1: E levati la camicia.
0: La camicia
1: se non la vuoi levare io qui ti sparerò. Se non la vuoi levare io qui ti sparerò.
0: La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare? La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare?
1: Ti voglio ammirare dalla testa ai piedi.
0: Mi vuole ammirare dalla testa ai piedi.
2: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
3: Franco Ricci, Carmela.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Cipriani, A Serenata di Rose.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Ogni ora m'annammora.
2: Giuseppe Di Stefano. Vorria.

dolce dolce mi fa sospirare. Tu quando passi mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Sei una bontà per sto chienire, impazzisci oggi la diera. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Sei una bontà.

poi bocca rossa che sfizziete va sa. Sino a popate è tutto vicinate, sospira e fa, ah, sei una bontà. Tu si impasta di mele e fronne rose, sti fosse dell'infaccia mi fanno sfrenzia, e dopo l'essere a 3000 vase, 3000 vasi che felicità. Tu quando passi mi fai sentire nascosta, sei una duchessa ma chi ne scema un po'. Si bella assai e chi sta a mia se guai, sospira e fa, ah, sei una bontà. Tu guardo usarti tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un gilette, e ho sturandiello che faccio e che fungillo, sospira e fa, ah, sei una bontà.

0: Poi bocca rossa che sfizia da vasà. Sei sconvolgente e chi te tene mente? Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
2: Giulietta Sacco, o paese do sola.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Esther Botta. Un'amuratemi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 agosto. Sono le ore 19 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Giorgio Scotler, Io, la chitarra a luna.

si fiua, cinta cagna, e già che tu sei nata cantatora, vai canta.

faccia che la pronomma, guarda che la, e si visto qualcuno fosse amora, cagna con amma di, fatua in errore, canta con me, canta con me.

0: Ria Rosa, serenata in A femmina.
1: Oh, fidanzato mio non è moderno, lo piace l'Ottocento. A me mi piace invece un Novecento. E tutti i giorni mattano tutto da, come si riesce a lasciare, sta spaccata non mi va. Un russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che stava pare che lo fossino a massè. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io il russo bonbon fa da re, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, derrare in coppe il sole, ma che odore che ci sta. Ah, preferisco il Novecento, ma dove c'è la libertà?

0: quarto d'ora mi ha venuto sotto. La permanente me l'ha fatta qua, e la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare. Lunghe rosse e picotino, o rimelli il cappellino, questa è roba che per me ma lo stomaco non te. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare. Io il russo un coppa all'ognaggiato lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugrino, me ne vado a passeggiare, con un forte costumino da che palla cazzo fa. Ah, preferisco il novecento. Ah, come bella libertà. La donna d'oggi, è inutile negarlo, non è più la vilangella. Oggi abolisce in pieno la gonnella, e sta gonnella ha messo un collo a sé. Sta Maurizio non lo piace, troppa rasa non gli va, o tennis la pelota, l'ittodroma palla nuota, anche questa la vorrei, è una cosa da schiacciare. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, e tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è, specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcezza che è più. Ah, preferisco il novecento, ah, come bella libertà, voglio fumare, che male c'è, la spaccata originale, non mi devo combinare. Voglio famare il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco 900. Ah, com'è bella libertà. Ah, ah.
1: Canzoni napoletane. Suoni antichi. Passione di sempre.
2: Mario Abbate. Ma la femmina.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Gabriele Vanorio, come se canta a Napoli.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Dana Ghia, Scurdammaso i Cosromun.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario San Marco, un solo

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Suona raiera. Scetata.

sette rambe, sette lume, sta finestra in giro sta. Guappa mia, camore e gamba, tiene a pannetto consuma. Dalle scinne,

sette toro, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatio d'orrore, guanna sfondo, botti via. E catarro è un segnale, lo stornuda a coppe, sì, lo stornuda a tutto, e ciao.

sette porte, sette cane, carcerate nella stanza. Ma a me non fa morte, chi l'è guappa e bene e male. Quando è a sera in tuo giardino scioglie cane, terra e porta, crac, crac.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Giuseppe Di Stefano, Santa Lucia Lundà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 agosto. Sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: In apertura agli europei di nuoto, incredibile Chiara Pellacani, la 23enne super tuffatrice romana, ha vinto il suo 5° oro consecutivo in 5 gare, oggi in coppia con Elisa Pizzini nella sincro femminile da 3 metri. Caso del Mastro, ancora scontro tra maggioranza e opposizione dopo che ieri la Camera ha detto no all'accesso da parte della procura delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e Mauro Caroccia, prestanome del clan Senese. Sentiamo Costa di Forza Italia e Serracchiani del PD.
3: Forza Italia ha contribuito a difendere i principi costituzionali e le libertà dei cittadini.

0: cittadini, scongiurando norme giustizialiste come quelle che volevano le intercettazioni a tappeto.
1: Giorgia Meloni ha sempre detto di essere dalla parte della lotta alla mafia, eppure con la sua decisione della sua maggioranza sta bloccando proprio un processo per mafia. Perché non consentire ai magistrati di Roma di fare il loro lavoro e di acquisire le chat di Del Mastro delle Vedove? Di cosa hanno paura? Cosa stanno nascondendo?
2: L'Italia piange Francesco Guccini, scomparso a 86 anni nella sua Pavana. Tributi dal mondo della musica e dalle istituzioni, dal presidente Mattarella alla Camera dei Deputati, che lo ha ricordato con un lungo applauso. È tutto da Nicola De Muro.
3: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Noa, Ninica.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Mirna Doris. Tutte sere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo sempre unico, vero protagonista del tempo in Italia. Oggi giornata particolarmente bollente, 38-40 gradi al centro-nord e 35-37 al sud. Insomma, non si scherza. Da segnalare qualche temporale che si verificherà nel pomeriggio su Alpi, Prealpi, centro-orientali, ma in serata potrebbero scendere anche verso le pianure del nord-est e domani qualche temporale in più al nord. In effetti tra domani e il weekend le temperature al nord caleranno un pochettino, si starà un filino meglio, anche nell'Italia centrale magari un paio di gradi in meno, ma in generale il caldo andrà ancora avanti. Per sapere come andranno le cose proprio da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Irene Fargo, serenata napoletana.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Renato Carosone, Suttanel e Casunciel.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Mario Lanza, passione.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 agosto. Sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Oreste De Bernardi. Addio suona lontana.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gilda Mignonette. Fantasia.

capricci hanno pambor. Un po' nuova se può cardare.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gastone Limarilli. Burria.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio, A tazza e caffè.

0: Fausto Cigliano e Mario Ganci, Lo Guarracina.
1: Lo Guarracino che chiede da mare.

vestiva da posta, la chiamai faccia tosta, traditore, sbrevognata, senza parola, malenata, che avevi impiantato l'ha letterato, prima antico innamorato, de carriera de chiste, iette, ogni cosa le dicette. Come l'ho inteso lo poveriello, se lo pigliai a farfariella, e

mare che va cercando lo guarracino, la disgrazia che se portai, cambiasa la piazza dove lo incontrai. Se la ferra poco mattino e poi la dice, ah malandrino, tu mi lieva l'innamorata e pigliatella stamazziata, e tu fate.

correvano a strisce da stu partito da chi lo lipisce, che vadiste da sarda e da losa, da palaia e raia patrosa, sara che niente c'è d'acchiata, scormatunne allatterate. Pisce palumma, piscatrice, scuorfano, cernia e alice, mucchio, ricciola, musde, mazzuna, stella, luz e sturiuno, merluz, ruongolo, murena, capitoglio, orca e balena, capituna, aulia, arenga, cifra, watch, tracina e tenga. Treglia, tremola, trotte, tunna, figo, cipolla, launa e rotunna, purpa, seccia, calamara, pisce, spada e stella da mare, pisce, palumma, pisce, martiella, boccadora e ceceniella, capochiove, guarracina, cannulicchia, ostra e angina, vongolo, cocciola e patella, pisce, cane e granciatiella, marvizza, marmora, vaposa, popa, prene, vedove, sposa, spinola, spona, la sierpa, sarpa, scausa, un zuoccolo e con le scarpe, sconciglia, gambere e ragoste, venere infine con le poste. Capituno, sauri, anguilla, pisce, grossa, piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa deva una rassusia, a centenara, libarrata, ammale iuna, libatrata. Morza e pizza, cabbaliuna, addoluvio, lo su cuzzone, e non vi dico che vivo fuoco,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Nunzio Gallo, Sarrà chissà.

Daniele Pace, Peccere.

0: Enzo De Muro Lomanto, Pusillaca.
1: Dindona varga rimma passa mora, o scoglie frisio sotto luna chiara. Stammo pa prima vota ancora, amanno c'è un silenzio.

e boca a boca han già portato allora sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che sbrannò

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Mario Trevi, Settembre con me.

una sola, ti prego, su, una sola, ma che ti costa? Mannaggia, capatore, mannaggia. Ah, prima che te fai, ci provi.

0: favore, fatto fotografare. Ecco, una zona.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
2: Tito Schipa, Napoli, canumor.

0: ma sta canna è una sarda. Dolce dolce mi guarda se struscia mi agola e fa
1: cinta me va ta cucca, cinta me va ta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: alle palline glicero fosfato bromo televisionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina una custata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo litro di vino e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Figlia della pastiglia sienta a me.
2: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 agosto. Sono le ore 22 e 2 minuti.
3: Gilda Mignonette. Regine.

solo, ci abbiamo spiegato.

0: Uè, voglio!
1: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Giacomo Rondinella. Ma la femmina.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Nuova compagnia canto popolare. Arumb de scugniz.
2: Bestia rumba de scugniz.
3: Casa palla tutta
2: via. Nuova dama

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Alberto Berri, A gelosie.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Giuseppe Di Stefano, canta con me. Giuseppe Di Stefano e Paloma.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Tullio Pane. Serenata a Surrienta.

la gita, così signor Calante, cantate pure voi che non fa niente, pensavo a ed mio, che sta

0: chi è napoletano tanto donna amore.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Bruno Venturini, Popolo.

0: lista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 agosto. Sono le ore 23 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
2: Peppino Gagliardi, Paloma d'Oro.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Gabriele Vanorio. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Renato Carosone, Torero.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Claudio Villa torna.

0: Carlo Buti. Agata.
1: Io mi metto lo steccatente in bocca a non fumare, non ci vego a non m'accappellando a sparagnare. Vivo solo col mensile d'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacca scarpe in un maccatto e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

ma cattaie lo cabelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro, era un abito e papà e m'ha detto accusatore, non ne posso arrivare.

0: Ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te na chiave. Dove è andata?
1: A sole e ballo.
0: Mi commuove, penso che te faceva parte della tutta sera insieme a me. Non me faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha,
2: guarda, stupisci.
0: Ha ridotto quest'uomo per te.
3: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
4: Giuseppe Di Stefano. Mi son briagate sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Lilla Pizzi, bena mia.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Luciano Glori. Mi imbarata a cantare.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Franco Corelli, Coran Grat.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Giacomo Rondinella, Luna Caprese.

canzone a Chiarastella.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Tito Schipa, canzone appassionata.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: E a Mario, Ovash.
3: Agenda camma bene sentinella, non da strascia da mattina a sera, ma chi striscia per trecce novella, ma come faccia cade sta morera, e invece voglio bene una figliola, che sta in due.

La mamma dice, la signora mia, a sto quarto piano non si ha mai. Io vado, dice, quanto certo zio, in la terra c'è sta buona assaia. E intanto la figlia che la bella zia, lo sta cullare quando si ammarirà.

fatto che la fine per la meraviglia, la più bella è nata là. Ieri sera mi sono appiccicato, quei genitori miei che hanno ragione, papà che fra i nipoti ti salato, dice e andava a fornì che sto basone, ma i pezzi che con due occhi brillando, c'è una cavallo pure durignando. No, tu lasci tutto e faccio, in areggio, e a meglio areggio, che su signore, tu vado in mastraccio, che su signore, ama ben bella seggio, quando fatto che la figlia, è una vera meraviglia, capisci bella è nata là.

0: hanno fatto con la figlia, che non era meraviglia, la più sbaglia è nato là.
1: Nicola Arigliano, Strada Anfosa.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Giuni Russo, O Sentiero Romano.

0: o segno convenuto. Barcone aperto ci sta ancora frate, persiana scesa o frate se ne è asciuto, e appuntamento è sotto percolato. Stammi già attento o segno convenuto. Barcone aperto ci sta ancora frate, persiana scesa o frate se ne è asciuto, e appuntamento è sotto percolato.
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
2: Sergio Bruni, Settembre con me.

0: Tane. Oggi è il 7 agosto. È l'una. È 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Franco Ricci, Palum.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV su Sky, canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Stefano Albarello, Fenestavash.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Tito Schipa. Anima e cuore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 2. In punto.
1: Mario Tunolo, Quanna Chiove.